0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo, poteva essere per te.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che tu volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
3: Siempre junto, siempre cerca la radio.
4: Radio Franca, 98.1.
5: Franca. 98.1, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Franca.